0: Bobau.
1: Die ARD Schlager-Hitparade von BR Schlager, MDR Schlagerwelt, HR4 und NDR Schlager.
2: Voglia di stringersi e poi vino bianco fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera.